0: Scusate Magda, mi permettete di ricevere qui il figlio d'un mio compagno d'infanzia. Son già due ore che m'aspetta.
1: Amore, ma fate pure, siete in casa vostra.
0: Grazie. Ditegli allora che passi pure qui.

0: ti ha dato alla testa.
1: Eppure tutto lì.
0: Ne vuoi la prova?
1: L'altro è lui. Non sbaglio.
0: Buonasera. Sì, lui te lo concedo. Ma l'amica che fa lei, non è lei, non è lei.

mia amica Lisette vuol sapere se il suo consiglio vi portò fortuna. Lo vedete, è carina. Volete presentare?

0: ci penso io. Lisette, attenta, c'è il padrone.
1: Dov'è? Dov'è?
0: Sta ferma. Ve la fido. Guardatela laggiù. Fidatevi di me. Fidate. Tu, fratello, laggiù, mi raccomando.

0: Che grosso smeraldo!
1: Lasciatemi, vi prego! Che significa questo? Mi volete spiegare?
2: Non ho niente da aggiungere, ma ciò capite in visto!
1: Dunque niente, mi grazie!